risetto ad un cigno d'amor. Delle pelle turbando il riposo, Narcisetto ad un cigno d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma.

violoni. Fra le nevi e solliboni, a concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti I toni hanno orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante, non ti andrai farfallone amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor, delle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor.